0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno da Gianfranco Mixa e benvenuti al programma italiano di Radio Fiume. Passo avanti per la bonifica dei rifiuti illegali a Gospic. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: Il Fondo per la tutela ambientale ha pubblicato i risultati della gara per la bonifica di una parte dei rifiuti smaltiti illegalmente a Gospic per la rimozione di circa 4.500 tonnellate di rifiuti sfusi. Industriali.
0: Aggiungiamo che per la restante parte dei rifiuti, ovvero la quota maggiore di circa 32.000 tonnellate interrate nel terreno, si procederà con la messa in sicurezza e la successiva esportazione all'estero tramite nuovi bandi di gara. Cambiamo argomento. Siccità e alluvioni e caldo estremo hanno provocato in Croazia danni per 37 milioni di euro dall'inizio dell'anno. Lo ha reso noto il ministro David Vlahicic chiedendo un cambio di passo a livello europeo e maggiori investimenti nella prevenzione. Intanto è drammatico il bilancio del caldo estremo in Europa. Le quattro ondate di calore dell'estate hanno già provocato almeno 35.000 morti in eccesso nel continente. I numeri più elevati si registrano in Germania, Spagna e Francia, ma secondo le autorità sanitarie il bilancio finale delle vittime è destinato a salire. Parliamo di sanità e territorio. Nessun allarme oncologico specifico persegna il territorio della regione della Lica. Lo precisa la direzione del centro clinico ospedaliero di Fiume, smentendo le anomalie locali. Nella clinica di oncologia fiumana si registra però un forte incremento generale dei pazienti in terapia, passati da circa 70 al giorno nel 2022 agli oltre 180 attuali. Un aumento legato all'invecchiamento della popolazione e al miglioramento della diagnosi precoce. Cronaca locale e viabilità. Grave incidente stradale questa mattina presto sulla statale tra Castel Muschio e il Ponte di Veglia. Nello scontro tra un'auto e un camion è rimasto ferito il conducente della vettura, ricoverato d'urgenza all'ospedale di Fiume. Il traffico è rimasto bloccato per 2 ore e si registrano ancora lunghe code sia verso il continente sia in direzione dell'isola. Mondo CNI, al via oggi la seconda sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana, convocata per corrispondenza dal presidente Marco Gregoric. I consiglieri potranno votare via e-mail dalle 15 di oggi fino a domani a mezzogiorno. Unico punto all'ordine del giorno è la proposta di delibera per la nomina della nuova direttrice della Scuola dell'Infanzia Italiana, Pinocchio di Zara. Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 27 gradi, umidità relativa al 57% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero tempo in prevalenza soleggiato con poca nuvolosità. A metà giornata sono previsti annuvolamenti che potrebbero portare piogge locali o rovesci temporaleschi, soprattutto nell'entroterra. Venti deboli di bora al mattino e da sud-ovest verso metà giornata con mare poco mosso. Le temperature massime saranno comprese tra 29 e 32 gradi lungo la costa e tra 24 e 28 nel Gorski Kotar. In chiusura, l'almanacco del giorno. È mercoledì 26 agosto. A Fiume il sole è sorto alle 6:15 e tramonterà alle 19:51. Oggi ricorre la giornata internazionale del cane. Per il momento è tutto. Prossimo aggiornamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Buon pomeriggio da Selena Sciucca e Gianfranco Mixa. In primo piano lo scandalo sui rifiuti e sui controlli ambientali in Croazia. L'ispettorato statale ha accertato che quasi il 62% dei trasporti di rifiuti controllati ai valichi di frontiera negli ultimi 5 anni era illegale. I dati emergono dall'inchiesta sulla discarica abusiva di Gospic, dove sono state scaricate oltre 37.000 tonnellate di materiale senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle norme ambientali.
0: E a sollevare ulteriori interrogativi è il caso dell'azienda responsabile. Nonostante fosse già stata sanzionata per irregolarità, la regione della Lica e di Segna le aveva rinnovato la licenza per la gestione dei rifiuti. L'opposizione al Sabor chiede un'ispezione straordinaria al Ministero dell'Ambiente e negli enti locali coinvolti.
2: Nuova ondata di caldo in arrivo in Croazia. I termometri torneranno a salire verso i 35 gradi nei prossimi giorni, con un aumento progressivo delle temperature sia nelle regioni interne che lungo la costa. L'Istituto Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta arancione per l'ondata di calore che venerdì toccherà gran parte del paese, compresa l'area di Fiume.
0: Intanto è drammatico il bilancio del caldo estremo in Europa. Le 4 ondate di calore di quest'estate hanno già provocato almeno 35.000 morti nel continente. Il maggior numero di decessi si registra in Germania, Spagna e Francia, ma secondo le autorità sanitarie il bilancio finale delle vittime è destinato a salire.
2: Esteri, visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe. Il vertice dell'intelligence americana ha voluto recapitare un avvertimento diretto al Cremlino per frenare le provocazioni e le minacce di escalation verso i paesi della NATO.
0: Insieme a Ratcliffe è arrivato a Mosca anche il ministro degli esteri Vaticano, Paul Richard Gallagher, con l'offerta della Santa Sede di portare sostegno diplomatico per il conflitto in Ucraina. Le visite dei due diplomatici arrivano poco dopo che il presidente Putin ha respinto la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi.
2: Parliamo di emergenza sanitaria. Dopo l'allarme per il virus del Nilo occidentale, in Germania 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria. Purtroppo uno dei lavoratori contagiati è morto.
0: Secondo le informazioni disponibili, la causa sarebbero zanzare infette importate che potrebbero essere arrivate nello scalo nel mese di luglio all'interno della stiva di un aereo proveniente da una zona a rischio malaria. Nello scalo sono state installate trappole per zanzare e alcuni esemplari sono stati catturati. Gli insetti saranno ora analizzati in laboratorio per verificare la presenza del parassita responsabile della malaria.
2: Dalla sfera locale, terremoto ai vertici del nuovo ente di urbanistica della città di Fiume. L'architetto Bojan Bilic, componente del consiglio di amministrazione, ha rassegnato le proprie dimissioni contestando la procedura per l'elezione della nuova direttrice Liliana Ciocliat.
0: Secondo il noto professionista, la nomina sarebbe irregolare in quanto nessuno dei candidati avrebbe soddisfatto i requisiti previsti dal bando.
2: In chiusura, i valori meteo alle 12 a Fiume segnati 29 gradi.
0: Primo pomeriggio nel Quarnero con ampio soleggiamento per una nuova 5ª ondata di caldo dell'estate. Debole scirocco e temperature massime in rialzo fino a 32 gradi. È tutto, grazie per averci seguito, a più tardi con il GR delle 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati al programma italiano di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. In primo piano lo scandalo sui rifiuti e sui controlli ambientali in Croazia. L'ispettorato statale ha accertato che quasi il 62% dei trasporti di rifiuti controllati ai valichi di frontiera negli ultimi 5 anni era illegale. I dati emergono dall'inchiesta sulla discarica abusiva di Gospic, dove sono state scaricate oltre 37.000 tonnellate di materiale senza le necessarie autorizzazioni e in violazione delle norme ambientali.
3: A sollevare ulteriori interrogativi è il caso dell'azienda responsabile. Nonostante fosse già stata sanzionata per irregolarità, la regione della Lica e di Segna le aveva rinnovato la licenza per la gestione dei rifiuti. L'opposizione al Sabor chiede ora un'ispezione straordinaria al Ministero dell'Ambiente e negli enti locali coinvolti.
2: Cambiamo tema. Siccità, alluvioni e caldo estremo hanno provocato in Croazia danni per ben 37 milioni di euro dall'inizio dell'anno. A renderlo noto è stato il ministro David Vlahicic, che ha chiesto un deciso cambio di passo a livello europeo, più investimenti nella prevenzione.
3: Un conto economico salatissimo che fa eco a un bilancio umano altrettanto drammatico su scala continentale. Le 4 ondate di calore di quest'estate hanno infatti già provocato almeno 35.000 morti in tutta Europa. I picchi più elevati si registrano in Germania, Spagna e Francia, ma secondo le autorità sanitarie si tratta purtroppo di un dato provvisorio e destinato a salire.
2: E la morsa dell'afa non accenna a farsi da parte, con nuovi timori legati al meteo dei prossimi giorni.
3: E infatti in arrivo un'ulteriore ondata di calore proprio in Croazia, dove i termometri torneranno a salire verso i 35 gradi sia nell'entroterra che lungo la costa. L'Istituto Meteorologico Nazionale ha già emesso un'allerta arancione per la giornata di venerdì su gran parte del paese, compresa l'area di Fiume.
2: Passiamo ora alla pagina degli esteri nel servizio curato da Italo Banco.
4: Visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Il capo dell'intelligence americana ha voluto recapitare al Cremlino un messaggio diretto per fermare provocazioni e minacce di escalation nei confronti dei paesi della NATO. A Mosca è arrivato anche il ministro degli esteri Vaticano Paul Richard Gallagher con l'offerta di un sostegno diplomatico per il conflitto in Ucraina. Intanto il Cremlino respinge la proposta di pace avanzata dal presidente ucraino Zelensky, che prevede la creazione di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Scontro aperto sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Il premier canadese Mark Carney ha interrotto i negoziati con Washington, respingendo le condizioni poste dall'amministrazione Trump e minacciando ritorsioni commerciali di pari entità in difesa della sovranità nazionale. La decisione di Ottawa riporta l'attenzione anche sui rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, da mesi sotto pressione per le norme europee in materia digitale e ambientale.
2: Andiamo avanti, parliamo di emergenza sanitaria. Dopo l'allerta per il virus del Nilo occidentale, scatta l'allarme malaria all'aeroporto di Francoforte. 6 dipendenti sono stati contagiati e uno di loro è deceduto.
3: Il contagio sarebbe stato causato da zanzare infette arrivate a luglio all'interno della stiva di un volo da un'area a rischio. Nello scalo sono state installate trappole per catturare ed analizzare gli insetti.
2: Buone nuove per i viaggiatori. Da maggio dell'anno prossimo Lubiana sarà collegata direttamente a New York con 4 voli alla settimana.
3: La tratta sarà operata dalla compagnia statunitense United Airlines. Il primo volo dall'aeroporto Jože Pučnik di Lubiana allo scalo newyorkese è previsto per il 12 maggio 2027. Il collegamento sarà operativo il lunedì, mercoledì, venerdì e la domenica.
2: Lutto nel mondo della musica. Si è spenta all'età di 80 anni la cantautrice e icona americana del country Dolly Parton.
3: Con oltre 100 milioni di dischi venduti globalmente, 11 Grammy conquistati, Dolly Parton ha segnato la scena musicale con capolavori senza tempo come Jolene e I Will Always Love You, brano poi portato a successo mondiale da Whitney Houston. La ricorderemo anche per il suo ruolo nei film Dalle 9 alle 5 e Fiori d'acciaio.
1: Notizie locali.
2: Apriamo la pagina con sanità e territorio. Nessun allarme oncologico specifico per Segna e il territorio della regione della Lica. Lo precisa la direzione del centro clinico ospedaliero di Fiume, smentendo anomalie locali.
3: Nella clinica di oncologia fiumana si registra però un forte incremento generale dei pazienti in terapia, passati da circa 70 al giorno dal 2022 agli oltre 180 attuali. Un aumento legato all'invecchiamento della popolazione e al miglioramento della diagnosi precoce.
2: Terremoto ai vertici del nuovo ente di urbanistica della città di Fiume, l'architetto Bojan Bilić, componente del consiglio di amministrazione, ha rassegnato le proprie dimissioni contestando la procedura per l'elezione della nuova direttrice Liliana Čokljat.
3: Secondo il noto professionista, la nomina sarebbe irregolare in quanto nessuno dei candidati avrebbe soddisfatto i requisiti previsti dal bando.
2: Dal 1 settembre la società Energo avvierà i lavori per la costruzione di un nuovo metanodotto lungo quasi 3 chilometri verso Sfilno.
3: Il progetto, del valore di oltre 760.000 euro, si protrarrà per 6 mesi e comporterà modifiche al traffico lungo l'arteria D3 nel tratto di via Franjo-Rački. Per tutta la durata dei cantieri si viaggerà a senso unico alternato regolato da semafori.
2: Cultura ed eventi a Fiume. Questo sabato via Nikola Tesla si trasforma in un e laboratori per famiglie.
3: Il 29 e 30 agosto il Gusto raddoppia al porticciolo di Cantrida con il Porto Gastro Festival. 9 grandi chef, tra cui Steven Vunich, chef dell'anno 2026 e altre stelle Michelin, 11 cantine e produttori locali proporranno un viaggio tra piatti tipici del Quarnero, come la polenta con pirizza e i buzzolai e altre eccellenze del territorio.
2: È scattato alle 16 sulla spiaggia Grcevo a Pecine il Paiol Open, torneo amatoriale di tennis tavolo, giunto alla 6ª edizione.
3: L'intero ricavato delle iscrizioni, 10 euro a partecipante, sarà devoluto al club Ping Pong Parkinson, parte del progetto internazionale fondato da Nenad Bach per utilizzare lo sport come supporto terapeutico.
2: Musica è in programma venerdì sera in piazza Strequina a Castua alla 22esima edizione del Chanson Fest, il festival della canzone Chakava. Il pubblico avrà l'occasione di ascoltare in anteprima 17 nuove composizioni interpretate da nomi noti della scena musicale quarnerina, tra cui Nevia Rigutto, Irena Grdinic, Katia Budimčić-Sabljar, Daniel Nacinović, Dražen Šajeta e Francesco Squarcia.
3: I premi saranno assegnati in ben 5 categorie: miglior testo, miglior composizione, miglior interpretazione, premio del pubblico e il prestigioso riconoscimento per miglior cantautore. Sentiamo una delle nostre forze fiumane, il maestro Francesco Squarcia.
0: Parlo in fiuman, visto che se l'anno nostro, no, il fiuman finalmente se lingua ufficiale nel senso protetto per la Repubblica di Croazia, e circa il festival della Chanson Fest, per l'ennesima volta partecipo con grande gioia con una canzone che ho musicato il testo della signora Besturic de Pola in un dialetto de croato, Čakavo de Parenzo, che parla sull'ottimismo in genere, sve zapet, tutto per 5, tutto come si usa dire per il voto 5, importante non vacillare troppo, pensare positivo e non dar peso alle magagne che può capitare. Quindi non stuzzicare nessuno e tutto andrà bene. Speriamo che tutto vada veramente bene, come sempre.
3: Aggiungiamo che i biglietti per il Chanson Fest sono disponibili sul sito moiecarte.hr. La serata avrà inizio alle 20.30 e si potrà seguire in diretta su Radio Fiume e Radio Pola. In caso di maltempo il festival si terrà al bocciodromo Slavko Stanic.
2: Al via questa sera il finale dell'estate culturale di Castua. Alle 20 la Galleria Troizza ospita l'inaugurazione della mostra collettiva Flora Art con 18 artisti croati.
3: A seguire dalle 21 sul palco della Crekvina si terrà il concerto Tvoja Zemlja per il 90° anniversario di Vice Vukov con l'orchestra di tamburelli della radiotelevisione croata Tina Vukov, Gianni Stipanicev, Marco Toglia, Mario Battifiacca e le Clape Kastav.
5: Che tempo fa?
2: Nell'area quarnerina prevalenza di sole con qualche velatura. Nelle prossime ore non si escludono locali addensamenti accompagnati da brevi piogge o rovesci temporaleschi, soprattutto nell'entroterra. Venti deboli dei quadranti sud-occidentali e temperature massime fino a 32 gradi. Intanto alle 15 a Fiume si registravano 30 gradi con il 44% di umidità relativa in un quadro di alta pressione atmosferica.
3: Per domani tempo sereno e soleggiato, venti deboli di Borino al mattino e scirocco verso metà giornata con mare poco mosso. Temperature massime lungo la costa comprese tra 30 e 33 gradi, in Gorski Kotar tra 25 e 30 gradi. E con il meteo chiudiamo l'odierno GR realizzato in regia da Davor Margan. Grazie per averci seguito e a risentirci domattina alle 10.30.